0: Buddy Lodge from 1988, Cappella, Helium Halib, and Jude and D requesting that one. Oh, blabby. Paul 3 tuning for us. All be good in a minute.
1: Tanya Crempasca. Adam Noh, Anna Bobby Elscon, in Black Box, nuova canzone regina della classifica dei più ballati.